cerca d'un bosco per sfuggire a una cintrona che vola, mi sol vuole far. Cerca d'un bosco per sfuggire a una cintrona.